Onye Chukwu gọziri lelo wa ọ gọziri ihe. Ọ dị ndekwu nkwa, esi ma mee wata nyere egwu a.

me o ma bo munya hoka gambu we di me bwanya di ma ugodie ya bo odu nwanyi hoka we no na wut